vado a casa. Un momento, dimenticavo il pesce. Dai, pesce, spiegaci. Parla tu.